Sinfonia di opera di Giovanni Paisiello con orchestra di camera Collegium Philharmonicum e direzione di Gennaro Capabianca. Rádio MEC 8:13. Impromptu número 4 em Lá bemol maior de Schubert. Piano Philippe Cassard.